la conosce come il mal di tutto del potere operare lo genocidio, la pena che sia il mondo vivi. E quello che vede nell'arco del tipo, Guglielmo fu, cui la terra flora, che piange Carlo Federico.

la parte in me che vede parte il sole nelle buie mortali incominciommi orfisamente riguardarsi vuole, perché de fuochi con Dio figura fommi quelli con de l'occhio in testa mi scintilla di tutti i loro gradi son il sommo. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merito del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue la circonferenza di chi ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza.